0: Sto se te meta vovo se a questo momento agio evangelio.
1: Volevo aggiungere questo carburano, cioè sentene uomo, che riflesso ho toccato, io non ho mai visto.